Watane, ho ho watane, kaiokina, kaiokina. Ho ho watane, ho ho watane, ho ho watane,

Salva, Santi Vota, Simano Dei. Cosa Nova, Santi Vota, Simano Dei. Always Santi Vota.